0: Sì.
1: La cambierà la vaina, bava ni un dia che passa tronco. Va Irma, passa ti pigliate un quinto. E al final va a mancare ronco.
2: Le vai di Camila, tia.